tswa mosebetsing mo no ntse di hantle Eshe 086-000-3084 Bakhani ba di ntono ntono a buwe mane Ba mosebetsing a di buwe ntse di a tswa.

lelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hai ba o khanna BMW entsweng pakeng tsa 1998 le 2018 molaetsa ke yona. BMW Group South Africa yeletsa hore o lekole haeba koloi ya hao hai a se engwe ya ena le mathata ka takata airbag. Ha dikoloi di thulana, airbag e ameileng e ka taboa kapa e se ke ya sebetsa. Ebe o beya kotsing mme mmoho le bapalami ba hao. Jwale sheba VIN ho license disk ya hao. Ebe o kena jwalo ho takata airbag recall page ho bmw.co.za kapa o lo bua jwalo le morekisi wa di BMW ya haufi le wena. Ebang koloi ya hao e amehile, ho tla etswa tlhatlhobo le ho kenya karolo e hlokehang ntle le tefo. Lekola VIN kajeno BMW. Safe shared driving pleasure.
2: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.

Nokwazi Crystal Stone bare lelezela re re fetele ho ragadi wa bana ragadi pulane maselwa o re tlisetsa lana ne o le monate la bana tsohang

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monate-nate la bana la tsohang leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Lenaneong la kajeno re tlo shebana le hore na ke hobaneng ha lehodimo le lehodimo hakale. Ha e le hantle, lehodimo ke sohle se ka hodima lefatshe, ho kenyelletsa sepakapaka. Sena se bonahala ho tloha lefatsheng jwalo ka sebakahadi seo letsatsi, dinaledi, diplanete mmoho le kgwedi di bonahalang di tsamaya ho sona. Metswalle ya ka, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: ana ne lipina e monate ka nnete. Helang, tumela hle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathebi.
0: Na ebe le se le malala a laotswe bakeng sa o mamela pale ye e monate.
2: Na ke se ke tatetse utlwa pale ya kajeno mme Mathebi. Lebitso la pale ye ke lefe?
0: Lebitso la pale ya rona ya kajeno ke hobaneng ha lehodimo le hodimo hakale. E mameleng ka hloko goba e ya qala. Kgale kgale lehodimo le ne le ntse le le tlase. Ha o eme setulong mme o otlolla matsoho a hao hodimo ka mokgwa oo o ka kgonang ka teng, o ne o kgona ho thetsa lehodimo. Ka nako eo ho le mane moo teng lefatshe le teanang le lehodimo, ebile e le hona moo lehodimo le ne le bonahala le le tlase, ho ne ho ena le motsana. Motsaneng oo ho ne ho ena le mokgoro moo teng ho neng ho dula mosadimoholo ya neng a kobeile ka sebopeho tjena.
1: Awo,
3: e ne le sona ka mosadimoholo enwa?
0: Eya bana ba ka, mosadimoholo enwa e ne e le yena he ya neng a hodile ho feta bohle motsaneng oo. Ebile ho ne ho ena le kgonahalo ya hore e ka nna ya e ba yena ya moholo ka ho fetisisa lefatsheng ka bophara. O ne a hlile a tsofetse haholo. O ne a bile a se a lahlehelwa ke kelello. O ne a dula a le mong ka hara mokgoro oo wa hae o neng o ahilwe ka seretse. O ne a sena motswalle kapa wa leloko lefatsheng ka bophara. O ne a sa tsebe hore na a ka leba kae le hona hore a ka bua le mang. Ka hoo he, o ne a qeta letsheare lohle a ntse a potoloha mokgoro ona wa hae. O ne a fiela huku yena ya ntlo ya hae, ebe o tlosa lerole mona le mane, a koropa fatshe le hona ho olla dithwele. Mosadimoholo enwa o ne a se a sa kgone ho nahana ka letho, ntle le ho dula a fiela le hona ho koropa mokgoro ona wa hae. Hlabula le leng, lefatshe le ne le omme haholo le hloka metsi. Ho ne ho le lerole haholo. Difateng, hodima marulelo a mokgoro le matlo, ka hara dikokoto tsa batho le ka hara mahlo a bona, ke bolela le moya ka bona, o ne o tletse lerole. Batho bohle ba motsana ona, ba ne ba hohlola ebile ba ithimula le hona ho kgangwa ke lerole lena. Le lona lehodimo lena la batho e ne e le karolo ya sena. Le ne le le haufi haholo le lefatshe. Ho le moyanyana o monyane fela, o ne o etsa hore le lona le kgohlele ka baka la lerole le neng le tsoa mona lefatsheng le neng le tletse komello. Mokgoro wa mosadimoholo le ona o ne o apesitswe ke lerole. Mosadimoholo o ile a nna a tswela pele ho fiela le hona ho fiedisisa mokgoro ona wa hae ka difiela. O ne a fiela ka hara mokgoro, a bile a fiela le ka pele ho ona le ka hara jarete yohle. Lerole le ile la phahama le hona ho mo kwaela le le lengata. Haholo jwang ha ntse a tswela pele ho fiela, le lona le ne le mo apara ka matla le be le kwaela le lefielo leo a neng a ntse a fiela ka lona. Lena e ne e le lerole le neng le tsoa fatshe. Lehodimo o ile la qetella le kgangwa ke lerole leo mosadimoholo a neng a le etsa ha ntse a fiela ka lefielo la hae. Lerole le ile la kena ka hara qoqotho ya lehodimo, ka hara dinko tsa lona, mme la qalella ho ithimula. Le ile la ithimula haholo hoo, ho ithimula hoo ho ileng ha etsa letolo. Batho ba ile ba ikwela dihloo, mme ba kena ka hara matlo a bona ke letswalo. Empa mosadimoholo yena ha ka elellwa le ho elellwa, o ile nna tswela pele ho iphiella ka lefielo la hae. Lehodimo le ile la boela la ithimula hape. Lerole lena ho ne o se motho kapa ntho e kgonang ho le emela. Le ile la kena lehodimo ka hara mahlo mme la qala ho lla. Ka hoo marothodi a maholo a pula a qala ho otlana fatsheng le neng le omme nngo. Lekgetlong lena mosadimoholo ke ha sa bone letho, ho fihlela le rothodi le leng le wela hantle hona mona mo anteng a fiela teng. Mosadi molo o ile a sheba lehodimo mme a leka ho tlosa marothodi a pula, empa le rothodi le leng la boela lawa. Ho fihlela jwale pela monyako wa hae ho tletse marothodi a pula. Jale marothodi a pula a ne a se a le mangata ho mosadi moholo a neng a se a sa kgone ho a mamella. O ile a ema a otloloile ka moo a ka kgonang ka teng, a etsa makotofa, a batla ho lwantsha lehodimo a bile a le omanya hore le leseo ne sa pula ka pela monyako wa hae. O ile a le tshosa, empa le ha o le jwalo lehodimo ha le a ka la lesa ho ne sa pula. Mahlo a lona a ne a ntse a tletse lerole ka baka la ho fiela hona ha mosadimoholo. Qetellong mosadimoholo o ile a kgena hoo a ileng a nka lefielo la hae mme a otla lehodimo ka lona. Lehodimo la boela la ithimula mme la qhomela ho jana le mosadimoholo, empa mosadimoholo a nna a phiella ho otla lehodimo ka lefielo a sa kgaotse. Qetellong jwale le ne le se le sa kgone ho emela sena seo mosadimoholo a neng a se etsa. Lerole le hona ho fuwa anathema ke mosadimoholo, haholoholo ka lefielo lena la hae leo a neng a le shapa ka lona a sa kgaotse. Lehodimo le lona le ile la tswela pele ho ithimula, ho kgohlela, ho thwathwaretsa le ho nesa pula. Lehodimo le ile la balehela hodimo haholo, hole ho mosadimoholo a neng a sa tlo kgona ho le fihlela, mme ha le a ka la hlola le kgutletse tlase hape. Ke ka hoo lehodimo le leng hodimo hakana. Le mane moo ho neng ho bonahala e ka le thetsa lefatshe, ha ho sa le jwalo.
2: Mme Matshepe,
0: yes, Hloni,
2: ke a utlwisisa hore na ke o boneng a lehodimo le le hodimo hakana.
0: Ho lokile Hloni, ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile na tefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le Hloni. Hobaneng ha lehodimo le le hodimo hakale?
1: Ke hobane le baleha mosadimoholo ya neng a le lwantsha Mme Matshepe.
0: Na lerole le lokile bakeng sa batho?
2: Tjhe Mme Matshepe.
0: Hobaneng?
2: Le ka re bakela mafu a fapafapaneng a jwalo ka TB Mme Matshepe.
0: Ke dintho dife tseo re di fumanang hodimo le hodimo?
1: Ke dinaledi, maru, le kgwedi Mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale, hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle Mme Matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Tsotlisong ya Ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: fumana spa super savings lebengeleng leleng leleng aileng engwe le engwe matsatsi ohle jalo ka 145 gram Doritos corn chips di fika ba di fitse pedi ka 42 randa o boloka 8 randa ka ba Nestle KitKat Aero Bar 1 Smarties ka ba Tex chocolate bars di fika ba di fitse pedi ka 24 randa o boloka 6 randa jalo tseo ke super savings di theko tsena di fumana ha o fihlela la 21 July ha te paisa leteng ha spa fela o na le dipehelo.
1: E bang una na uru ke ka khona le fella leqwetha na na hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena.

ai mamedi ka bomadimabe re lokela ho kwala modimo wa nketsetse wena hantle maletsatsi sejake DJ Lovers bongile sonopo ha re kopane hape bekeng e tlankala bohlano modimo o hlongelo fatse o di mahlong hora ke a le shumele metsi medi ha ke etsa tsena ke fetela ho tisetso mokwena mo holimo ifo wa ma wa imatlafatse

0: Line on Reach tshebeletso nye ratwa ke nna le wena le Sedi FM. I call it love tshebeletso nya batho nna no ke la hao jwale ke nako huduma tlhoho hore ra ke ya pele ene ke tshebeletso le Sedi ya le khotla gaso la Afrika Borwa tabatsa hore ra ya pele ge di balwa ke tsietse mohala di fela pele ho motla ga fa di hlotsa tsona
1: Komishini Amadlanga etsola pele ho mamela bopaki ka kam Motlanga wa tsa ditshelete wa masepala wa Tshwane jwale o tlile o tobana le mehato ya kgalemo moporesidente Ramaphosa o kopanong ya UNESCO di mamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka moramona

David wa sabale just world le GLCJ baga I know who I be 100 mahlo ho ga ke a bone di jaba tsa ho ga bona di balwa ke sibuhudi kedi tlisa modupi.

ke lebile ha holo scheme sa drive le sebeditse tsamayang le phumula mmedi ho fela le jwalo lena no le kenang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le CDFM me lona le tsetswa ke SABC News ri ke metse ha re khethe nkuka pere empapele ho mo re fetela mosuwa tshweu re balatitaba tsa hora ya botlela.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

le tsa tse mosele ngwe ka bona ka jeme sten ha ba tsama metse tshebele tswa le sedi a go dutse le metso le ya hai a go ba ntse persona ma ga dikile di a ba mana le di tshwantse he di go ka hanong tsa rona tsa Instagram a ga ntse persona ma ga ntse thwinga na engyane dikile di a go mona to mo amidi wa tshebele tswa le sedi ha go ke go no re kae ka peka me no ka ne take me la u tshutse lera to bana CKM, Leo M, Fako G, Beno B, Barangwane. When sa lang ka bophelo ba hawe so o tsibele meletsa ha ho X Facebook Instagram ya go ntetse tse nomoro mahala ke 086-3003-084 akila bohlano bekeng akima fela beke ho di mo letla se ba fatetse mo hopa le fa tsa FIFA 2026 ntse di tola pele ho isa langa bophelo ba ha mo hosek hello hi

Lesefeto ke lesedi FM le khubulla 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molle. Tshotlisong ya ntate Nelson Mandela. Wele toki ya hore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molle.

0: Ozo nchaba santa tike wa marume wa mamelwa tshwere tsha le FM. Ka di tswa di tsebela re ha mamelo pontu ya selebo ha mamelo.
1: Ponto wa selebo. Le rato la ha. Ponto wa selebo. Le rato la ha. Ponto wa selebo. Le rato la ha. Ponto wa selebo. Le rato la ha.

Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo. Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya hore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo. Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.